Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti

0: dei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso, disegna

se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 60.

0: perché abbiamo avuto questa Überraschung heute Morgen del duo Aliose, diese Couple, diese
1: in Berlin, in Vita e in Sölpalk.
0: Arrivati alla Maison de la Rivière e hanno registrato dal vivo per noi la canzone Au bout du quai.
2: Et on écoute ça maintenant.